Recepti salutaribus moniti, edifine institutione formati, audemus dicere.